Gianza Potekim, Nella Dario, na Horzotto, Primera del Krabato in Münne. Hai alludio kotzisch so, na Primero, podaja, chismija setisch, swojske picho, subupchinest, praia organisatorio. Posam hojin djewab natche.